0: Magistral FM, tu radio favorita.
1: Si no le contesto, si no le contesto.